intorno, al campino io sento, al campino io sento, di cento voci, cento, cento e cento, io sento lo strepito guerriero.